0: E.T. Winyo or Radio. E.T. Winyo or Radio.
1: Danny Pro.
2: Jace Lansigwe.
3: Yeah.
2: Another one.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
4: Or radio.
5: Or radio.
6: Or radio.
7: Or radio.

0: Duogo Johnny. Akanji la melia le enchorere premier Duogo ma. Akanji la meya donyo hodan premier Duogo ma. Akanji la me kura la mwes ba premier Duogo.
1: Yum ye kere wer kwaro.
2: Alishani wiju koko kombi
3: mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.